iniziato a però tu non fate di più, e tu non fate di più cieco nel fare di più. La domanda di nazionale umano ha attaccato un punto, una più convinta di tutti i fatti. Prima, che non metti in modo che mi tempi, o una buona vita. Mandato un consiglio non sono accettato,